anche le leggi inferiori, diciamo, in meglio vola la casa di Sedore. E se è nuovo in Cristo, sai, in di nuovo a Dio, e la mia mamma. Lord Jesus Christ è più di un falso morone. Ma ho perso aiutami al nuovo asilo, perso aiutami al cuore, perso aiutami al cuore.

0: Se tu pa vuoi una perna, ti dai arco, fratello, ma sono io.
1: Se tu pa vuoi una perna, ti devi sotto con un santo manto,
0: signore,
1: se mi vado una perna.
0: Signore,
1: a quanto tempo soffi a te la tua perna?
0: Io vado a fare il tempo, quando tu pa vuoi una perna,
1: signore. Senti, tu sei un milagre demais,
0: signore.
1: È un milagre demais. Curado.
0: Curado. Essa perna aqui, ó.
1: Não podia levantar a perna?
0: Não podia.
1: Levanta a perna.

ça va être une de la minute. Poi, se la faccio, poi non mi dice, ma che cosa sono? Perché c'è un milagro, qualche senso, io pizzo

0: person no food.
1: Sei un curato da te.
0: Bravi, non mi sei su.
1: Hey, Patrick. Ah, Deus, you know, take another Deus. How far can you go, Jehovah?

la impotenza del raggio ai guai. Raggio è niente, giuro che è niente. Ma nada cliente, nada cliente, se quer que eu tudo isso aqui, se não tiver um

euro e mezzo. Non è euro e mezzo, vai a mandare la parola. Non è euro. Quindi, il lavoro spirituale, dica quello di Dio. E o médico vai chegar para ela e vai dizer, pode parar de tomar remédio, a senhora está curada.

0: anche come nostro direttamente di prova la ode, paio di sinergia, sinergia, roba presa, paio come se ti rispose di niente a me, mesmo se non ti sicurano le ore, ma se ti dovrò da contagio a venire, paio una ora che si messo a ora qui, entro di...
1: Quanto costi? Molto
0: bene.

0: una moglie che ha provato il mio nome, sono la Benz, sono la Benz, sarò una ora, poi tirate la ora,
1: grazie a Dio,
0: senza gloria,
1: mi fai una meraviglia.
0: E tu sei stato il tuo caso, hai tanto che mi non curavo te.
1: Ok, ma sì, il tuo non fa del curavo te.
0: Se c'è un servizio per te, ho fatto una ora di una combaria,
1: e passi tutto il tuo caso in te, farsi che bravo qui.
0: Ma tu ti capirai,
1: hai lo che non sei stato il tuo caso.
0: Oggi sei stato il tuo caso, hai fatto il tuo caso a mondo, e ho detto che mi stai in sicura, io sei il tuo caso, il curato.

0: sono a rotta di posto da.
1: Alta te, ci sono mai.
0: Ho preso il sì. Io devo avanti il pazzesco, ora mi dà.
1: Oh.
0: Sei morto. E qua c'è un zero. A questo. No, ho gli occhi.

comunque dei soldi che ho speso fin di me, poi tutti hanno abbondanza di tarzi in più, per favore. Un uomo in buon, che l'ho speso, si compie sordi, se per favore.